0: 0 horas 42 minutos.
1: El lupo, bueno, una volta il lupo andava via come pane, adesso il lupo è il banotto.